jeri samannaw di dog safi di jahan di fer feri ma def waju wet jo xamni wetal wa rawna ko ma def wa

gudeg beccag ak leer ak lendam ga di ak gimi wul baram xol bu gumbara u baram ga di u fetagul yeral haji la tax mang fa way xol.